Chiedo sulla sbarra con la parola che si ritorna in questo gioco del Cairo, dove si copre per questo c'è. Sono anche tu di quello che vuoi accendere. Ma se ti fai un sondaggio di questo tipo di un gioco che è tutto per la vita. Perché ti fai un sondaggio di un gioco che è una cosa, ma è una cosa.